0: La città sotto Gerusalemme. A Gerusalemme, chiunque vi giunga per la prima volta alza innanzitutto lo sguardo verso il cielo, ammira a lungo quelle magnifiche cupole, le mura che si innalzano verso il cielo, le antiche case di pietra che brillano al sole come oro. Eppure il più grande segreto custodito da Gerusalemme non si trova nel cielo, è proprio sotto i nostri piedi che da secoli, forse addirittura da millenni, ci aspetta in silenzio. Ma secondo voi quante città possono essere nascoste sotto una città? È proprio questa la domanda che seguiremo oggi. Distoglieremo lo sguardo dalle alte cupole per rivolgerlo alla profondità della terra e intraprenderemo un viaggio nel mondo nascosto di Gerusalemme, dove pietra, terra e tempo si sono accumulati strato dopo strato. La Gerusalemme che vediamo oggi in realtà non è una sola città. Nel corso dei secoli, ogni civiltà che è passata da queste terre, dai Gebusei ai Cananei, dai Romani ai Bizantini, dagli Omayyadi ai Ottomani, ha aggiunto la propria pietra a quella della civiltà precedente. Gerusalemme è una gigantesca biblioteca della storia composta da città costruite una sopra l'altra. Ma perché mai l'uomo dovrebbe costruire una città sottoterra? A volte per nascondersi da un nemico, a volte per raggiungere una goccia di acqua, altre volte semplicemente per proteggere la propria fede e il proprio modo di vivere. Ed ecco che una delle risposte a questa domanda che più mi colpiscono si trova nascosta nel cuore di una roccia immersa nell'oscurità risalente a circa 2700 anni fa, il tunnel di Ezechia, noto anche come tunnel di Siloè. Immaginate per un momento una città sotto assedio. Fuori si sentono i passi degli eserciti che avanzano, dentro invece la popolazione lotta contro la sete. Quando si parla di acqua, tutto si ferma. L'acqua non è soltanto vita, ma anche la resistenza e la speranza di una città. È proprio in quei giorni difficili che viene presa una decisione destinata a cambiare il destino di Gerusalemme, l'acqua della sorgente di Gihon. Conosciuto anche come sorgente di Silvan, sarebbe stata convogliata attraverso una montagna scavata nella roccia fino alla piscina di Siloè all'interno della città. Ma all'epoca non esistevano né mappe né strumenti di misurazione. Vengono così formate immediatamente due squadre di scavo. Una inizia a scavare da un'estremità del tunnel, l'altra esattamente dalla parte opposta. Lavorano nel buio più totale, illuminati soltanto dalla fioca, luce tremolante delle lampade a olio. Mentre il rumore dei picconi riecheggia nel cuore della montagna, procedono metro dopo metro verso lo stesso obiettivo senza essersi mai visti. E poi si realizza quello che è forse una delle più sorprendenti imprese ingegneristiche della storia. Lo sapete, circa 2700 anni fa, senza alcuna tecnologia moderna, queste due squadre che scavavano la roccia riuscirono a incontrarsi esattamente nel cuore della montagna, grazie ai calcoli di una precisione millimetrica. Quando gli operai iniziarono a sentire in lontananza i colpi dei picconi dell'altra squadra, scavarono con grande entusiasmo gli ultimi metri e alla fine si ritrovarono nello stesso punto. Ancora oggi gli ingegneri studiano con ammirazione come sia stato possibile realizzare un calcolo tanto preciso con i mezzi disponibili all'epoca. E la cosa più affascinante è che ancora oggi i visitatori che si recano a Gerusalemme possono percorrere questo tunnel aperto 2700 anni fa camminando nell'acqua fresca che arriva ancora alle ginocchia. La memoria sotterranea di Gerusalemme naturalmente non si limita a questi tunnel di acqua. Proseguendo un po' più avanti, ci si può ritrovare all'improvviso su un'antica strada romana rimasta sepolta per metri sottoterra. A pensarci è davvero sorprendente. Proprio sotto le moderne strade percorse oggi dalle automobili attraversate di corsa dalle persone, si estendono strade di pietra dove il tempo sembra essersi fermato. Un tempo, su quelle pietre, i mercanti trasportavano spezie, i soldati romani pattugliavano le strade, i pellegrini arrivati da terre lontane percorrevano quei sentieri e le risate dei bambini risuonavano per le vie. Mentre noi oggi viviamo sopra la terra che loro hanno calpestato, la storia continua silenziosamente ad estendersi sotto i nostri piedi. E che dire di quei misteriosi passaggi sotterranei? Gli archeologi non sono ancora riusciti a stabilire con certezza quale fosse l'esatta funzione di tutti questi tunnel sotto Gerusalemme. Servivano soltanto a trasportare l'acqua, oppure erano vie di fuga utilizzate durante gli assedi, o ancora erano luoghi segreti di culto dove le persone trovavano rifugio. Forse erano tutte queste cose. In epoche diverse, ciascuno di essi potrebbe essere stato utilizzato per scopi differenti. Gerusalemme è come un libro di cui non verrà mai scritta l'ultima pagina. Ogni pietra che emerge dalla terra ci sussurra all'orecchio qualcosa di nuovo dal passato. Tuttavia, proprio a questo punto, cari ascoltatori, è necessario affrontare una questione molto importante che ancora oggi rimane di grande attualità. Alcuni scavi archeologici condotti a Gerusalemme sono ormai andati ben oltre la semplice ricerca scientifica. Sono diventati al centro di ampi dibattiti internazionali sulla tutela del patrimonio culturale della città e sull'interpretazione della sua identità storica. L'UNESCO, così come numerose altre organizzazioni internazionali, ricorda spesso che Gerusalemme è patrimonio comune della comunità ebraica, cristiana e musulmana, e sottolinea con forza l'importanza di preservare questa struttura così profondamente stradicata. D'altra parte, gli esperti palestinesi e i rappresentanti del patrimonio culturale lanciano un avvertimento legittimo e molto serio. Esprimono profonda preoccupazione per il fatto che questi scavi sotterranei, non adeguatamente controllati, possono danneggiare la struttura fisica della città, formatasi nel corso di migliaia di anni. Temono persino che possono indebolire le fondamenta di edifici antichi, a partire dalla moschea dell'Al-Aqsa, mettendo direttamente a rischio i beni storici e la vita che si svolge in superficie. A suscitare ulteriori preoccupazioni è anche il tentativo di ricondurre la ricca identità della città a un'unica interpretazione della storia, perché ciò che rende Gerusalemme non è il fatto di appartenere a un'unica epoca o un'unica civiltà. La sua ricchezza risiede nella capacità di custodire nello stesso cuore le tracce di tutte le civiltà che sono passate da queste terre nel corso di migliaia di anni. Ogni pietra riportata alla luce dal sottosuolo ci ricorda ancora una volta che Gerusalemme appartiene alla memoria comune dell'umanità. Forse alcune città non crescono soltanto verso il cielo, cari ascoltatori. Alcune città custodiscono la propria memoria sotto la terra. Oggi abbiamo compiuto insieme un breve viaggio attraverso gli strati sotterranei di Gerusalemme. Abbiamo ascoltato le storie sussurrate dalle pietre e abbiamo scoperto quante città possono essere nascoste in realtà sotto una sola città. Ma la memoria di queste terre non vive soltanto nel sottosuolo. A volte continua a vivere nelle mani callose di un artigiano, a volte in un mestiere antico rimasto immutato per secoli, altre volte all'ombra di un ulivo cresciuto pazientemente nel corso degli anni. E così, nel prossimo episodio, usciremo dal sottosuolo per entrare in contatto con le mani di questi artigiani. Insieme seguiremo le tracce degli antichi mestieri che la Palestina ha custodito per secoli, dal lavoro e di quella memoria culturale indelebile. Fino a quando ci ritroveremo nel prossimo episodio, continueremo a scoprire le storie nascoste della Palestina. Un caro saluto e arrivederci.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

L'hai letto nelle poesie, ne hai sentito il profumo, l'hai visto nei giardini. Ma l'hai mai assaggiata? La rosa è molto più di quello che immagini. È un sapore antico di migliaia di anni, una forma di cura, una tradizione. Immagina un fiore glorificato nelle poesie, immortalato nei dipinti e capace di ispirare profumi. Il suo aroma è diventato sinonimo del nome di una città, mentre il suo colore è diventato un simbolo dell'amore. Sì, stiamo parlando della rosa. Ma oggi vogliamo raccontarti un volto della rosa che conosciamo molto meno. La rosa come alimento. Ti proponiamo una selezione tratta dall'articolo scritto da Urbe Girigli per Teretahaber, arricchito dalle competenze e dalla valutazione di Sheyma Nur Güneş, docente presso l'Università Akdeniz. La rosa è un fiore antichissimo appartenente alla famiglia delle Rosaceae. Ne esistono centinaia di specie naturali e migliaia di varietà ottenute attraverso incroci. Anche in Turchia ne vengono coltivate numerose varietà. Rosa bianca, çıtırık, rosa canina, yediveren, yale pembe, şilan. E naturalmente la rosa di Isparta, conosciuta in tutto il mondo. Isparta è praticamente sinonimo di questo fiore. Ogni anno si organizza un festival e i campi si tingono di rosa. Ma oggi l'importanza della rosa non si limita più al paesaggio e alla cosmetica. Negli ultimi anni anche il mondo della gastronomia ha riscoperto questo fiore. Secondo Sheyma Nur Güneş, sono diversi i motivi fondamentali per cui la rosa affascina l'umanità da così tanto tempo. Il suo profilo aromatico, capace di lasciare il segno sul palato, il suo aspetto che valorizza la presentazione dei piatti e naturalmente il suo profumo inconfondibile. A tutto questo si aggiungono i benefici per la salute legati ai composti fenolici e bioattivi che contiene, caratteristiche che rendono la rosa particolarmente interessante soprattutto per chi presta maggiore attenzione a ciò che porta in tavola. Ma come viene utilizzata la rosa in cucina? La risposta di Güneş è davvero ampia. Viene utilizzata essiccata nei prodotti da forno e nei dolci, sotto forma di acqua di rose nelle bevande, con i petali freschi per arricchire le presentazioni e anche come colorante naturale e salutare. Nella cucina turca, inoltre, la rosa è presente da secoli in preparazioni come la marmellata, il lokum, lo sherbet, la composta di frutta, il güllaç, una sorta di pasta dolce tradizionale, il macun e la şure. Anche i benefici della rosa per la salute sono davvero sorprendenti. Su questo punto Güneş spiega: grazie alla sua elevata attività antiossidante e ai suoi composti bioattivi, la rosa è un fiore commestibile di grande valore dal punto di vista nutrizionale. Inoltre, il suo profumo, associato a un effetto rilassante, ne ha favorito l'utilizzo anche per i disturbi di natura psicologica come stress, mal di testa e problemi del sonno. Fin dall'antichità l'uomo ha riconosciuto i benefici della rosa per la salute utilizzandola come rimedio naturale contro diverse malattie. Durante l'epoca ottomana, inoltre, prodotti come la pasta di rose, lo sciroppo di rose, la marmellata di rose, lo sherbet di gulab, l'olio di rosa e il miele di rose venivano preparati e consumati anche per scopi medicinali. Guardando al presente, Sheyma Nur Güneş osserva che oggi i consumatori stanno riscoprendo le proprie abitudini alimentari.

alimentari e si stanno aprendo a nuovi sapori. Secondo l'esperta, questo cambiamento ha permesso alla rosa di conquistare sia la cucina tradizionale sia quella più innovativa. Con la crescita dei social media e la maggior diffusione delle ricette online, sono aumentate anche le preparazioni a base di rosa. Il suo utilizzo nei ristoranti è in costante crescita e la sua presenza nei mercati biologici e gourmet si sta diffondendo sempre di più. Gelato alla rosa, biscotti alla rosa, lucum ricoperto di petali di rosa. La rosa arricchisce le nostre tavole, conquistandole tanto con il suo sapore quanto con il suo aspetto. La nostra esperta aggiunge un'ulteriore osservazione. La rosa non viene scelta soltanto per le sue proprietà aromatiche, ma anche per il suo valore estetico. Un esempio è il lucum ricoperto di petali di rosa essiccati, oppure l'utilizzo di petali di rosa secchi per decorare e presentare bevande e dolci. Infine, vale la pena ricordare che in Turchia la rosa non è l'unico fiore commestibile. Tra le varietà utilizzate in gastronomia troviamo anche il fiore di zucca, la lavanda, la viola, la camomilla, l'altea e il fiore di melograno. Ma attenzione, non tutti i fiori sono commestibili. Gli esperti raccomandano di evitare qualsiasi fiore di cui non si conosca con certezza la commestibilità o che non sia stato indicato come sicuro da fonti specializzate. Forse la prossima volta che annuserai una rosa non la vedrai soltanto come un fiore, ma come custode di una tradizione millenaria di sapori e rimedi naturali. Grazie per averci ascoltato. Ci ritroviamo nel prossimo podcast.

Oggi finiamo qui. Potete trovare i link di tutte le notizie e i podcast delle nostre rubriche che avete ascoltato sul nostro sito www.trt.net.tr/italian. Se volete scriverci, mandate una mail a italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto dal giorno, per ricevere la QSL nei modi da noi usati per le nostre trasmissioni. Grazie per l'ascolto. Buona giornata a tutti.

Custodita da Gerusalemme non si trova nel cielo, è proprio sotto i nostri piedi che da secoli, forse addirittura da millenni, ci aspetta in silenzio. Ma secondo voi quante città possono essere nascoste sotto una città? È proprio questa la domanda che seguiremo oggi. Distoglieremo lo sguardo dalle alte cupole per rivolgerlo alla profondità della terra e intraprenderemo un viaggio nel mondo nascosto di Gerusalemme, dove pietra, terra e tempo si sono accumulati strato dopo strato. La Gerusalemme che vediamo oggi in realtà non è una sola città. Nel corso dei secoli, ogni civiltà che è passata da queste terre, dai Gebusei ai Cananei, dai Romani ai Bizantini, dai Omayyadi ai Ottomani, ha aggiunto la propria pietra a quella della civiltà precedente. Gerusalemme è una gigantesca biblioteca della storia composta da città costruite una sopra l'altra. Ma perché mai l'uomo dovrebbe costruire una città sottoterra? A volte per nascondersi da un nemico, a volte per raggiungere una goccia di acqua, altre volte semplicemente per proteggere la propria fede e il proprio modo di vivere. Ed ecco che una delle risposte a questa domanda che più mi colpiscono si trova nascosta nel cuore di una roccia immersa nell'oscurità risalente a circa 2700 anni fa, il tunnel di Ezechia, noto anche come tunnel di Siloè. Immaginate per un momento una città sotto assedio. Fuori si sentono i passi degli eserciti che avanzano, dentro invece la popolazione lotta contro la sete. Quando si parla di acqua, tutto si ferma. L'acqua non è soltanto vita, ma anche la resistenza e la speranza di una città. È proprio in quei giorni difficili che viene presa una decisione destinata a cambiare il destino di Gerusalemme. L'acqua della sorgente di Gion, conosciuto anche come sorgente di Silvan, sarebbe stata convogliata attraverso una montagna scavata nella roccia fino alla piscina di Siloè all'interno della città. Ma all'epoca non esistevano né mappe né strumenti di misurazione. Vengono così formate immediatamente due squadre di scavo. Una inizia a scavare da un'estremità del tunnel, l'altra esattamente dalla parte opposta. Lavorano nel buio più totale, illuminati soltanto dalla fioca, luce tremolante delle lampade a olio. Mentre il rumore dei picconi riecheggia nel cuore della montagna, procedono metro dopo metro verso lo stesso obiettivo senza essersi mai visti. E poi si realizza quello che è forse una delle più sorprendenti imprese ingegneristiche della storia. Lo sapete, circa 2700 anni fa, senza alcuna tecnologia moderna, queste due squadre che scavavano la roccia riuscirono a incontrarsi esattamente nel cuore della montagna, grazie ai calcoli di una precisione millimetrica. Quando gli operai iniziarono a sentire in lontananza i colpi dei picconi dell'altra squadra, scavarono con grande entusiasmo gli ultimi metri e alla fine si ritrovarono nello stesso punto. Ancora oggi gli ingegneri studiano con ammirazione come sia stato possibile realizzare un calcolo tanto preciso con i mezzi disponibili all'epoca. E la cosa più affascinante è che ancora oggi i visitatori che si recano a Gerusalemme possono percorrere questo tunnel aperto 2700 anni fa camminando nell'acqua fresca che arriva ancora alle ginocchia. La memoria sotterranea di Gerusalemme naturalmente non si limita a questi tunnel di acqua. Proseguendo un po' più avanti, ci si può ritrovare all'improvviso su un'antica strada romana rimasta sepolta per metri sottoterra. A pensarci è davvero sorprendente. Proprio sotto le moderne strade percorse oggi dalle automobili attraversate di corsa dalle persone, si estendono strade di pietra dove il tempo sembra essersi fermato. Un tempo su quelle pietre i mercanti trasportavano spezie, i soldati romani pattugliavano le strade, i pellegrini arrivati da terre lontane percorrevano quei sentieri e le risate dei bambini risuonavano per le vie. Mentre noi oggi viviamo sopra la terra che loro hanno calpestato,
La storia continua silenziosamente ad

0: estendersi sotto i nostri piedi. E che dire di quei misteriosi passaggi sotterranei? Gli archeologi non sono ancora riusciti a stabilire con certezza quale fosse l'esatta funzione di tutti questi tunnel sotto Gerusalemme. Servivano soltanto a trasportare l'acqua, oppure erano vie di fuga utilizzate durante gli assedi, o ancora erano luoghi segreti di culto dove le persone trovavano rifugio. Forse erano tutte queste cose. In epoche diverse, ciascuno di essi potrebbe essere stato utilizzato per scopi differenti. Gerusalemme è come un libro di cui non verrà mai scritta l'ultima pagina. Ogni pietra che emerge dalla terra ci sussurra all'orecchio qualcosa di nuovo dal passato. Tuttavia, proprio a questo punto, cari ascoltatori, è necessario affrontare una questione molto importante che ancora oggi rimane di grande attualità. Alcuni scavi archeologici condotti a Gerusalemme sono ormai andati ben oltre la semplice ricerca scientifica, sono diventati al centro di ampi dibattiti internazionali sulla tutela del patrimonio culturale della città e sull'interpretazione della sua identità storica. L'UNESCO, così come numerose altre organizzazioni internazionali, ricorda spesso che Gerusalemme è patrimonio comune della comunità ebraica, cristiana e musulmana, e sottolinea con forza l'importanza di preservare questa struttura così profondamente stradicata. D'altra parte, gli esperti palestinesi e i rappresentanti del patrimonio culturale lanciano un avvertimento legittimo e molto serio. Esprimono profonda preoccupazione per il fatto che questi scavi sotterranei, non adeguatamente controllati, possono danneggiare la struttura fisica della città, formatasi nel corso di migliaia di anni. Temono persino che possono indebolire le fondamenta di edifici antichi a partire dalla moschea dell'Al-Aqsa, mettendo direttamente a rischio i beni storici e la vita che si svolge in superficie. A suscitare ulteriori preoccupazioni è anche il tentativo di ricondurre la ricca identità della città a un'unica interpretazione della storia, perché ciò che rende Gerusalemme non è il fatto di appartenere a un'unica epoca o un'unica civiltà. La sua ricchezza risiede nella capacità di custodire nello stesso cuore le tracce di tutte le civiltà che sono passate da queste terre nel corso di migliaia di anni. Ogni pietra riportata alla luce dal sottosuolo ci ricorda ancora una volta che Gerusalemme appartiene alla memoria comune dell'umanità. Forse alcune città non crescono soltanto verso il cielo, cari ascoltatori. Alcune città custodiscono la propria memoria sotto la terra. Oggi abbiamo compiuto insieme un breve viaggio attraverso gli strati sotterranei di Gerusalemme. Abbiamo ascoltato le storie sussurrate dalle pietre e abbiamo scoperto quante città possono essere nascoste in realtà sotto una sola città. Ma la memoria di queste terre non vive soltanto nel sottosuolo. A volte continua a vivere nelle mani callose di un artigiano, a volte in un mestiere antico rimasto immutato per secoli, altre volte all'ombra di un ulivo cresciuto pazientemente nel corso degli anni. E così, nel prossimo episodio, usciremo dal sottosuolo per entrare in contatto con le mani di questi artigiani. Insieme seguiremo le tracce degli antichi mestieri che la Palestina ha custodito per secoli, dal lavoro e di quella memoria culturale indelebile. Fino a quando ci ritroveremo nel prossimo episodio, continueremo a scoprire le storie nascoste della Palestina. Un caro saluto e arrivederci.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

l'hai letto nelle poesie, ne hai sentito il profumo, l'hai visto nei giardini. Ma l'hai mai assaggiata? La rosa è molto più di quello che immagini. È un sapore antico di migliaia di anni, una forma di cura, una tradizione.

Immagina un fiore glorificato nelle poesie, immortalato nei dipinti e capace di ispirare profumi. Il suo aroma è diventato sinonimo dal nome di una città, mentre il suo colore è diventato un simbolo dell'amore. Sì, stiamo parlando della rosa. Ma oggi vogliamo raccontarti un volto della rosa che conosciamo molto meno. La rosa come alimento. Ti proponiamo una selezione tratta dall'articolo scritto da Urve Girigli per Tere Tahaber, arricchito dalle competenze e dalle valutazioni di Sheyma Nur Güneş, docente presso l'Università Akdeniz. La rosa è un fiore antichissimo appartenente alla famiglia delle Rosaceae. Ne esistono centinaia di specie naturali e migliaia di varietà ottenute attraverso incroci. Anche in Turchia ne vengono coltivate numerose varietà. Rosa bianca, çıtırık, rosa canina, yediveren, yale pembe, şilan. E naturalmente la rosa di Isparta, conosciuta in tutto il mondo. Isparta è praticamente sinonimo di questo fiore. Ogni anno si organizza un festival e i campi si tingono di rosa. Ma oggi l'importanza della rosa non si limita più al paesaggio e alla cosmetica. Negli ultimi anni anche il mondo della gastronomia ha riscoperto questo fiore. Secondo Sheyma Nur Güneş, sono diversi i motivi fondamentali per cui la rosa affascina l'umanità da così tanto tempo. Il suo profilo aromatico, capace di lasciare il segno sul palato, il suo aspetto che valorizza la presentazione dei piatti e naturalmente il suo profumo inconfondibile. A tutto questo si aggiungono i benefici per la salute legati ai composti fenolici e bioattivi che contiene, caratteristiche che rendono la rosa particolarmente interessante soprattutto per chi presta maggiore attenzione a ciò che porta in tavola. Ma come viene utilizzata la rosa in cucina? La risposta di Güneş è davvero ampia. Viene utilizzata essiccata nei prodotti da forno e nei dolci, sotto forma di acqua di rose nelle bevande, con i petali freschi per arricchire le presentazioni e anche come colorante naturale e salutare. Nella cucina turca, inoltre, la rosa è presente da secoli in preparazioni come la marmellata, il lokum, lo sherbet, la composta di frutta, il güllaç, una sorta di pasta dolce tradizionale, il macun e l'aşure. Anche i benefici della rosa per la salute sono davvero sorprendenti. Su questo punto Güneş spiega: grazie alla sua elevata attività antiossidante e ai suoi composti bioattivi, la rosa è un fiore commestibile di grande valore dal punto di vista nutrizionale. Inoltre, il suo profumo, associato a un effetto rilassante, ne ha favorito l'utilizzo anche per i disturbi di natura psicologica come stress, mal di testa e problemi dal sonno. Fin dall'antichità l'uomo ha riconosciuto i benefici della rosa per la salute utilizzandola come rimedio naturale contro diverse malattie. Durante l'epoca ottomana, inoltre, prodotti come la pasta di rose, lo sciroppo di rose, la marmellata di rose, lo sherbet di gulab, l'olio di rosa e il miele di rose venivano preparati e consumati anche per scopi medicinali. Guardando al presente, Sheyma Nur Güneş osserva che oggi i consumatori stanno riscoprendo le proprie abitudini alimentari e si stanno aprendo a nuovi sapori. Secondo l'esperta, questo cambiamento ha permesso alla rosa di conquistare sia la cucina tradizionale sia quella più innovativa. Con la crescita dei social media e la maggior diffusione delle ricette online, sono aumentate anche le preparazioni a base di rosa. Il suo utilizzo

nei ristoranti è in costante crescita e la sua presenza nei mercati biologici e gourmet si sta diffondendo sempre di più. Gelato alla rosa, biscotti alla rosa, lucum ricoperto di petali di rosa. La rosa arricchisce le nostre tavole, conquistandole tanto con il suo sapore quanto con il suo aspetto. La nostra esperta aggiunge un'ulteriore osservazione. La rosa non viene scelta soltanto per le sue proprietà aromatiche, ma anche per il suo valore estetico. Un esempio è il lucum ricoperto di petali di rosa essiccati, oppure l'utilizzo di petali di rosa secchi per decorare e presentare bevande e dolci. Infine, vale la pena ricordare che in Turchia la rosa non è l'unico fiore commestibile. Tra le varietà utilizzate in gastronomia troviamo anche il fiore di zucca, la lavanda, la viola, la camomilla, l'altea e il fiore di melograno. Ma attenzione, non tutti i fiori sono commestibili. Gli esperti raccomandano di evitare qualsiasi fiore di cui non si conosca con certezza la commestibilità o che non sia stato indicato come sicuro da fonti specializzate. Forse la prossima volta che annuserai una rosa non la vedrai soltanto come un fiore, ma come custode di una tradizione millenaria di sapori e rimedi naturali. Grazie per averci ascoltato. Ci ritroviamo nel prossimo podcast.

Oggi finiamo qui. Potete trovare i link di tutte le notizie e i podcast delle nostre rubriche che avete ascoltato sul nostro sito www.trt.net.tr/italian. Se volete scriverci, mandate una mail a italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno, per ricevere la QSL nei modi da noi usati per le nostre trasmissioni. Grazie per l'ascolto. Buona giornata a tutti.